Яа тэ анысын олцгааг яарж надаас гизгий Korean шиш жаро KTB N.7 FM Donani za kuraid ol baahun zingi DPSA dilnengi la hilchit deish al e yadi nilch zole e aaj badit e gori propane e aaj safety tips gi la be hilchit deish al e yadi chuj dol ingi ya nilch zole e aaj dilnengi propane gidi safely shidi do storage leta e da do chujul in da e yadi logo e aaj propane appliance gi Ida da di ting sigi ia di kunne, ida da si ia di bihi kunne, di dat il kalko di space dat hege ia garage, ida basement kunne, ia aje, waro hat I ia disto lili aje di tischago, I aje di ia gas gi, ia di propane di nilt zole, isi aje ia di khalchkin si aje ia di ia na hukha be, ia ji si aje di kushna halengo, I aje khalchkin la koshi aje iadi de tagijil I di liksigi donan ago ado iadi ia shin chago I aje gasigi ia shidi pura aje do lilti flames a let at the kligi the kon at egi I da di ando spark that don nilgi I aje to shidi extinguish aje do lilti nat o jigi shi aje material I da di a let at the kligi the open flames Ado iadi do chuj do ilta di lights, do appliance id da di beish ba nagi, ishi di aj ia I do lili aj di spark, agi aj, ado iadi bachas do gali aj di, aj nas aj di propane sa anje, ado shi di atro I aj, di nachi huj do lili aj di kingi, bach ando di ata na, ado I aj ia di inj do gish di shut off, aj do lili gas, Arashi yadi turn gi yadi main the tank valve gi I ajdi bichin go shi aje hinch naj go di ol kiliki I bik echo di clockwise arat I yashi aje ya di safe I aje huj do lil got I ya aro I yadi ba I ya chus do ati reports do lil aje yadi I ya khalin gi di leak I aje shi di propane I aje provider and lin gi bichin huj do lini edita Di all nast I alla alla jyn hwyrd olne I bydz ando I a di I a safe distance I bydz ando Waro I a di check is do lil chwa I do lil di wa budget I go I ajri yedda a nigi di professional I a di inspect I do lil di system a bydz hede I a nat a I ajri do lil di da Di chyrd ol ilgi I ajri I a di propane I appliance dan lingi I ajri Wado iadi khat o I ajdi khajoti safe storage do lilto I anchajato lilti handling I ashidi allacha di yeddako I ajdi jossin do lilti upright allacha iadi storage do lilto iadi transport jil in do lilti tank gi iadi yeddako zino I ajdi I baka I aj abar yagi di foot ring di slingi iadi iadi iadi baka da do I ajdi

Oh, in a loop, I aja, what are the puchets are? I be yet the hot daco dines na, I aji reggae albums, I have a card the iTunes, aro I aja, I a remain she at za be ye, I a di hot daco di a lad nis at din, I aja di a dashi release aliago, a the album gay, I release aliash di party, gay I have a ho a. I aja I adi yasnilt I sastrangu yol kalko na kiadamilo an strang bi ghaata I aja I adi da State Theater I Holiego I ashidi bi di Falls Church, Virginia I aja aro I adi consist shigi aja na kego di al ad ego di sets I abil I aja alna gi di set gi I aja di bi di I askedant a sena digi Ado iadina kiguna isedigi, ishi aj dan lingo di get wiser, ia biedi at ende, adi show, gishi ajbikin hest nil do, I aj di bit o chit igi aj di DVD go, arba dozingo, shi iadi get wiser live DVD, ia biyo jigo, iadi November nadin atlago yol kalko, na ketamilo antisit, bi khahanta, Aro di bi yi di yasnilt eis na kiadamilo an tse bi chata ishi I aj di yi di diz chit I aj di EP bi yo jige Stars and Stripes I aj yo liego Aro ishi a I bi zilgi I a di Hawaii bi yi shi di soldier I a genda yiznil I aj di live performance gi I a di bi yi di ahu do mahu Aro yadi kalahu kona, I aja, aro di performance gi, I ashi alto di release alia, I aja di DVD go, arbat ozingo, shi I yadi soldier, live in Hawaii, I aja bi yojigo, I yadi yasnilt eis, tse bigu yal kalko na kidamilo a, nast e bi khahanta, aro, I adi ben gi I aji I di diz chit atla di major album do di tour in Chicago I abi I di Virginia aro si aji I adi great promotional effort nan lingo I abi Nick Yun I abi I di release aliago si I adi anid gi di live album live in Virginia I aji bi yo chigo ado I adi soldier, I alto release da ila, di trago net di full length album, I a born in Babylon, I aji o liego, I adi bakadi agis na din alago yol kalko, na ketamilo anast e, bi chata, I aji di bakadi MV records ge, aro si adi da histidige, I a latzata kone I a baka, I adi hotako di heat seekers bi yo jig di chart aro si I ya reach at za di tkattino tse bi I ya baka di independence albums chart agi ya aja aro di Trevor Young I aja di formerly soldier di guitar tech lingi si aja di salin I aja di lead guitar do backup vocals agi si bi yi akide nan kiadamilo an lats a da bi khanta Ado I aj di band gi, I alto release da I la di dink one di album gi, I a di strength to survive I aj yo liego, I a di yasnilt eist ghat din an la yo lkalt gone, nan kiet milo an na kiet atta bi ghaata, ado I aj di ilt sa di album gi, I a bakha di ATO records gi, ado I an hezne gi, I a bakago, I a dish latin de miliaje, beta iliago, aro I a shiti, watako, I a de hiss at I a di billboard, reggae album chart igi, I a be ye di ala, di na ketamilo an a kits atta to, na ketamilo an trats atta bi chata, aro shi I a to di nast egone, I a dest igi I bin ye, I a di year in reggae albums chart, I a di billboard baka, Lado, I a reach at za di tkattino an strang gone, I a baka di billboard 200, bi yo jige alto si yad ego, I alto di na ki gone, I da hestidigi baka di da independent albums chart,
agé áte áró í asidí receive a hí ladí trátó ná allní í áidirí bet andótí isla tí san sa gé í áh bet andótí á music í jaú légó í asindí beltí a bé béis a bin sa céas ba cáte í adí praising í adí band í áidir ná sellagé í áidirí san í deil iní songwriters dó í adí Hemp Hills í áidir ba vocal development dan lingi aro ia di all music ia di criticize da i lashi aj di non reggae acoustic tracks ge i aj e ke de si ia di album ge aro ia di state da i la i aj di overall ia di you've got one of the best yo Diego di American reggae albums of the year ge ia aj aro ia di na ke de mizam a di tata Bihata I Ajdi release the Ila I Ajdi Shlakune the album ge the aim gishi the noise and hustle I Ajdi Yoliego I Abaka ETO I A Records Auto Shini produce Elia Be I Ajdi Yadi Super Dubs ge I Ajdi Adi album ge I A Ken Hes Nelti Bakagone Dina Ketamino Atkats Atta Bi khan ta aru yadi guest artist dan lingi shi e yadi bol tkhan go Damien Morley do Jay Boog aru di Anastuza aru ya Collie Buds aru di Hemp Hill gi yadi pant I la di lyrics do chords do melodies gi I aj yadi sin that egi wa di album gi shi yadi utakwa da his tzit I ya bakadi billboard reggae albums chart Aro ia receive shin da yila di Grammy nomination ia bigi di best reggae album category ike ya ajem wado ia di ganjit na kete milo a tsisit ata pi khanta I aj ia di release da yila di astkanko na di album ia di poetry in motion I aj bi yojigo ia baka alto di ATO label ia bel ia We kegun at shidi send at agi ia di moving stones. I can't stop dreaming. Try my best more. Fire in the sky. Everything to me. Life support. Bad news to whom it may concern. Sing to me and I found you. I aju da yoliego sen. Wadudi na ketamilo ante beats atta. Bihata. Soldier shi I aju di book. The Yiladi Ladi festivals. I be the United States, che, out of the tour, the Yila, I be the Europe, I yashi be I aja summer, I aja, out of the May, Nadina Kigu at Kalko, Nanketamilo, and Nadin be Hata, Soldier, I aja featured, Aliash, the Atago, I aja Quigo, the reggae bands, I abacadi Kali Buds, I aja the rhythm, album, Miki, Kali Roots Rhythm, Nanketamilo, and Nadin. I aja ia biochigo, shimpel I aji singo, and lingi ia a brief history I aji oliego, ia shiti ia di produce alia, di be Kali Buds, aro ia di mix alia, ia be di stick figures I aji be touring, guitarist and lingi, do di producer Johnny Cosmetic, ege ia aja, aro ia be kede, shi adi tra nachago, di hiatus, Ia di soldier, she di release da yila. Ia di tsisekun di studio album. Ia beauty and silence, ia yoliego. Ia di September na din dingu yol kalko. Na ketemilo a na din atlabi. Ghanta. Ia di lato, ia di album. Gishikin has nilgi I aje. Ia di inner circle. Di ia legendary circle house studios, ia yoliego. Ia bi di Miami, Florida, aro shidi be Nico Morzuka, I ado ia Rob Marks, ia shi alto di Wiken Hesnel, I aji New Jersey, Sterling Sounds, ado ia di David Matthews, Haunted Hollow Studio, I bi di Charlottesville, Virginia, aro shidi featured alia di album, di guest artist Boltran ki, ria Kali Buds, Dirty Heads, J Boog, Nampai, Bisco, Aro di Rebel Nation, Slightly Stupid, Stick Figure, Do, Yibi 40, Itat Ege,
the album ke ya debut at za di nan kigune ishi bakadi billboard reggae albums chart de gi arasto debut at za ya di khatino tingune ishi bakadi billboard the current album sales chart de gi ado rich latino nan kigune ishi bakadi billboard ya di khotako the album sales chart de gi ado di billboard gi described the la I aj the album and get ya aj the contemporary reggae ya bet ya the forthright e aj the social consent and get ya aj to aj the tsko ya the soldier e aj the yolgego ya sabe hilchun anto le ara kha arnes nil tsandegi ara kha jan ol kidigi korean shi shi jada ktb in 9.7 fm donani tsa ara ya the korokone nan hidish nil

Яа та яа дэс нэлцгээ арга жинэ тасаг кизги кориан шиши жаро K3B 9.7 FM донаны цаг хур эят ол абах үн зэнги ди PSA и аж лайлч дэш а э яа ди на ат о ши аж я ди бэц а до и аж ди тиги и аж хада ол аги я ди аган ж дон заго и аж бэц а до и аж я ди эффектс ди лнэнги Ia di side effects gi ashla be hilchit deish al ia di nat o I ajit kohol I si I ajdi gasta at ende I ajdi huts I si ajbi sin nilgi di organs ar ia di bits ando si ia chahalli di asi yego di anaganj di term don zago di term health problems gi ia ajre wado ia di anaganj gi di terms short term effects di lingi I ajdi hatay do Jail Zoli Gishi Ajdi Ia Irritation Il in Arodi Bilchilko I Aji Lidgi Ia Shibits Ando Jil Kosko Ahol in Do Hotai Ia Hutan Nile Ado Ia Di Ia Hochesigi Ia Aji Ia Di Tightness Gi I Aji Le Ado Shidi A Oko Il in Di Oxygen Dil Ningi Di At Egi Arashi di carbon monoxide di lnengi e biyedi e alledigi e asisun tsesk akun e yil e a di oxygen e ajri hu di li ajin zinigi e ajri shi di li at e di bichin e ajri fidget do e ajri hu tsiz in e a yedi lne wado e a alto shi di dago e yil e di hu tri il waligi bik ako di heart rate di lnengi Ia di nicotine ge ia raise il in I ajde go dilki I ajde go dilki silki di gidi blood pressure ado ia di hwadje il gwalig di heart rate ge si di ata na I ajde o ia hui il in ado din zago ia di long term gidi health risk ge si ajde di ia di hwadje zoli I si di tki il in di lung damage ia di tar di coat il in e aj di hoje zoli bi do e aj ia di yilch kon e aj di e air sax di lingi ar shi bits an do ia di lead it in ti bich di ia chronic bronchitis ado ia di informa sima ado e aj ia di centers for disease control and prevention e aj ia di recognize adayila e aj di chronic obstructive ia di pulmonary diseases di COPD di lnengi ia aj ado ulto di hwadje I aj ia di ia da hwll a di heart disease agi aj di njilt ogo si ia di hwaddill I aj bits oz gi aj di alts isigo il in di nero agi I aj ado ia di dign il in di datkango I aj di hwaddill I aj bit na zlenigi di arterio I waz gi aj wado di I in hi aj wad dilgi I a di tre go I aj ado I a di xin dago dilgi I a di ris di lenigi I aj I a di wad jay nil kli gi di heart attacks ado I a di wad giz on na go I il in di strokes I aj ado I a lto di llod at I si yani I aj hui dilna Ia di toxics, chemicals dan lingi bi yitri di tki il in hi aje di hu DNA Ia di cause il in di gasashi stra a da hilt ego I aje lo tis di yani gi wul tka goshi ia hu zi zoli do hu da yit do ishi aje ia di culinary cancer I aje wad di hu zin do hu zin tki da di aigi Ia di dobitzilgo il in di weakening Aro di in dalt oagi Ia di lose da il in I aj di atzen I aj di density di lingi di tzgilgo Aro ia di xin lead at in di bitzen I aj watzenigi ia di Ia di ia dobitzilgo di a I di nalt kon nalengo I aj ar di hibigi ia di fractures Do I aj di rheumatoid arthritis I dat agi Ar di nan lla issues dat agi I a si di nat ogi I a bits an do I a di bits di type 2 diabetes
Ia alto di do hwgo si do i ia di hwgym i aj di disease ill i do be jo inigi si a oko ill i hi aj i bits an di caria i a di i a di llinigi i aj cataracts ar i a di i a fertility problems di i a di a jill tri go do alla di dyna do i aj i a di san dan llinigi i aj i a di i a da holl a A koshi aji yati ea nehote shil nzengo e aje ea di resources ea nyata holla ea shibaka di nicotine petesk ekona el ingi di therapies ea da di behavior support programs that ege ya aje to aje nitsko ea di nat o e aje labedit ege ea shahilchen adolil ake arnes nits andege arojana ol kirige korean shishi jado k3b 89.7 FM, Donanit, Arvita Koragone, Nan Hidish Nil.